la bachata catalana, figa flower, tu cielo carditi, dei dei dei sembra para compagnia. Presenta arriba la invitación para la